0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Poesia era Sal da Vinci su Radio Padova, ritmo italiano spettacolare e suggestivo, devo dire, così lo definirei il Palio di Siena. All'inizio del nostro appuntamento vi avevo segnalato che intorno alle 3 sarebbe cominciato e poi vi avrei aggiornato, e invece no, dopo il rinvio di ieri ancora pioggia oggi a Siena e il Palio viene annullato e rinviato a domani. Pensate, non accadeva da 50 anni, ma ripeto, è giusto così per la sicurezza di cavalli e fantini. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, ritmo italiano, Elisa, Amore è.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi siamo a 8 minuti dalle 4 di questo pomeriggio di inizio settimana e per noi è anche tempo di saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto, tra poco sarete con Franco Ghirardello, vi auguro di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane e una buona serata. Sentiamo anche Cesare Cremonini con Ragazze Facili, ciao e a domani.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città,

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Padova News.
1: La scelta dell'attentato a Ranucci è un'iniziativa solo sua. Così l'avvocato di La Vitola all'uscita dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio col suo assistito. È pentito, ha aggiunto il legale, per aver messo nei guai persone a cui tiene. L'obiettivo numero uno è che l'Iran non abbia un'arma nucleare, lo ribadisce Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni tra i due paesi. Poi un avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi piogge temporali in varie regioni, particolarmente intense in Toscana nelle ultime ore, oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dovrebbe disputarsi domani. Tragedia in Alto Adige: la scorsa notte sul Piz Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, terzo turno per Flavio Cobolli che alle 17 affronta il belga Blocks. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, domani opposto allo statunitense Zeng. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera, invece buon lunedì, le 16:04, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, staremo insieme fino alle 19 oggi e la nostra musica continua con tre canzoni in fila, la prima è di Clara e San Giovanni, Le ragazze.
1: Tre canzoni in fila.

Cioffi e Noemi su Radio Padova. C'era Farfalle nello stomaco. L'estate è proprio il tempo delle collaborazioni tra artisti, e questa volta che ci fanno ancora ballare sono loro due, che si sono presentati all'inizio a Sanremo ed ora con Santa continuano la loro collaborazione LDA H7.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia-Trieste tra il bivio per la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. In questa direzione si è resa necessaria la chiusura della corsia di marcia tra il bivio per la A28 e San Stino. Sempre sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra Duino e la barriera di Trieste Desert in direzione Venezia. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico.

sgorgia tra le lune e le dune su Radio Padova alle 18 e 29 minuti quando continua la nostra musica. Vi auguriamo una buona estate con anche una temperatura davvero che oggi si sta bene, oggi si respira. Adesso la canzone è quella di Anastasia con i Modà, Luce per sempre.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. C'era Ligabue in chiusura con il nostro Happy Hour. Buona serata da me, Franco Ghirardello. A domani, vi aspetto alle 16. Ciao a tutti, ora c'è Samurai J.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Caso Ranucci, la prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita del colloquio col suo assistito nel carcere di Rebibbia. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 2 mesi già violata più volte. Teheran non può avere un'arma nucleare, torna a ribadire Trump, che poi avverte l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza. Irremovibile Netanyahu respinge la proposta. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera a Parigi, che cede lo 0,67%. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde per le temperature, piogge temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate, in Toscana registrati oltre 21.000 fulmini in poche ore. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 2 minuti.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
4: Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te.

0: Padova.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica, girl, I got this. Don't gotta think too hard. It's a can't miss. I know right where to start. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I'll take the long way 'cause you belong to me. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.